wana motho jo re re sefo se go ruta gore ga ile motho ra tsebe gore ba bang ba tla go fa di challenge ba hore ga la di go botsi di botsi go re go a ke bula ka basadi motho a ka go fa di go botsi botsi a go fa challenge a go fa challenge a go tsebisa mo go di mo le mafase lwena mo go di mo le mafase wa tshepa motivation ya rena ere never become so thirsty that you drink from every cup.